0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Mexicano no dice ya me voy, se queda otra hora y se despide tres veces. Celebra la independencia. Somos México. Somos

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La música perfecta.
2: En el momento exacto.
1: En todas partes. Ponte Exa FM.